Umma da bocca vi chida va bene a me. Si tu la parla piezza americana, quando sa parla mola sotto la luna, umma da bene a me.

Umma da bocca vi chida va bene a me. Si tu la balla piezza americana, quando sa fa la moda sotto la luna.